sare magare ha magare sare ga sare pa ni sare magare gare sare sare ma pa sut je vat hor na so jai mere mitra